pensare alla sua epoca, alla sua epoca, quella del Cataclismo, con il Cataclismo, con il Big Bang, con il Big Bang.